0: system.
1: Allora, nella registrazione di fondi tenei tutto giro su RK.
2: Binary Victor Uniform, hello identified after RARCA in position LPOM to send flight level 140.
1: RARCA LPOM, send 140, RARCA 8, 20.